0: Leche no. Cerveza.
1: Ronda.
0: Un trago, tequila. Chocolate caliente. Right away. Right away.